0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: Whoa, whoa.

0: You're listening to a Radio Masti.
1: RM2.
2: Radio Masti. Feels a Masti.